Ma cari Dio, quale fallo tua pena? Un lampo di dolor su ciglio tuo ballena. Mutua sei tu, sospiri.

0: pure signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sireno, quel ch'io son restario vo.
0: Sei tratto il fer.
2: Uso lo sguardo tuo penetrare il mio sogno.

mezzanotte agli addin della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte

0: le prove s'altramente, di fuori tuoi trovatemi il potere. Bella ribellion, testimoni son chiari, e questo capolcento apprezzo hai messo già.
1: Se la va tutto al re,
0: non ti serva la